ogni sera un addio. Lei li porgeva il cestino e sorrideva al destino. Io non ho lasciato il mio cuore a San Francisco. Io ho lasciato il mio cuore sul porto

a cercare un ricordo. A trovare un passato. Di quando era tempo d'amare. Io non ho lasciato il mio cuore a San Francisco. Io ho lasciato il mio cuore sul porto.